0: moi les gars, ça me saoule.
1: Chewbacca!
0: Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Chewbacca! Ch